notte. Stai ascoltando Blue Note. RPR 102-104. La notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 3:03.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Ready? Saremo, saremo. Are we ready?

0: go.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.
3: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Hai fatto i biglietti?
2: No.
1: Le valigie?
2: Nemmeno.
1: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
2: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
2: avisemiliaromagna.it

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
4: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: "Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza."
5: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
4: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
5: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
4: Lo sport. Per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. "Sono giovane, non è finita", dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
9: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
4: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: "Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza."
5: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
4: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
5: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
4: Lo sport. Per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. "Sono giovane, non è finita", dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it.
9: Vaganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
10: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
14: Ah, ma buongiorno, eccoci qua anche per questo. Fammi vedere il giorno preciso. Oggi iniziavano i mondiali, è vero, del 1990 in Italia. Non un pizzico molto più di nostalgia, vabbè, non parliamo dei mondiali, comunque iniziavano proprio questo oggi, 1990, vinse la Germania, dico bene, perfetto, 159esimo giorno dell'anno, siamo alla 24esima settimana. E allora vediamo un po' di fare, ecco, cioè da dove cominciamo di lunedì, da dove si comincia quel giorno che arriva puntuale come una bolletta, gradito più o meno allo stesso modo, no? Quando arrivi non ci sono più le lettere, le cartoline. Un tempo c'erano decine di cartoline, lettere di chi ci scriveva. Adesso la buca delle lettere, ecco, quando c'è un fogliettino, sperando non sia verde, dici che è una bolletta. E così puntuale arriva anche il lunedì. C'è comunque questa mattina chi ha aperto gli occhi pieni di entusiasmo, chi ha guardato la sveglia come si guarda un testimone scomodo in tribunale, tanto per parlare di un processo dietro l'altro, dovunque, media, giornali, eccetera. Il bello del lunedì è che una volta superato, la settimana è tutta in discesa, almeno così mi piace raccontarcela. L'8 giugno è una data che ci regala qualche curiosità interessante. Innanzitutto, nel 1949 veniva pubblicato 1984 di George Orwell. Qualcuno ricorderà, se non lo ricorda, beh, se lo vada a rivedere, perché è davvero un film, come dire, quelle cose che dici, ma l'hanno girato adesso? No, l'hanno... l'hanno girato nel 1949, scusate, ma mi viene proprio uno sterduto in questo momento. Dicevo, 1984 è stato girato nel 1949. Scusate, sto parlando di un libro più che di un film. È uno dei libri più famosi e anche inquietanti del Novecento. È un romanzo che immaginava un mondo dove ogni parola, ogni gesto e persino ogni pensiero potevano essere controllati. Ecco, a distanza di tanti anni fa ancora discutere, riflettere, a volte anche venire qualche brivido, ma leggetelo se non l'avete mai fatto. Sempre oggi, nel 1987, nasceva la prima linea di telefono azzurro. Era un'idea semplice ma molto potente, dare una voce a chi spesso non riusciva a farsi ascoltare. Da allora milioni di bambini, pensate, hanno trovato parte di quella che poteva essere una loro difesa personale, appunto attraverso il telefono azzurro. Qualcuno disposto ad ascoltarli davvero, o diciamo anche che poi c'è il figlio, il nipote che minaccia la nonna, la zia, se per caso non gli compra quello che desidera, dice guarda che chiamo telefono azzurro. Ed è così, perché uno comincia a dire oppala, ma che ho fatto? Cioè, non è che mi tiro in casa un sacco dei guai, questi lo sanno, hanno, come dire, assunto tutte quante le caratteristiche necessarie per farsi valere anche un po' ad oltranza. E quindi telefono azzurro, chiamo telefono azzurro, e la nonna impietrisce, va bene, tieni la cioccolata, tieni il videogame, eh? Tra i compleanni di celebri di oggi troviamo una voce che non passa inosservata. Si chiama Bonnie Tyler. Ascolteremo anche sue tre canzoni, tanto per capirci: Total Eclipse of the Heart, per riconoscerla in modo immediato, questa voce molto ruvida, potente, inconfondibile, che tra l'altro è anche capace di trasformare una canzone in varie emozioni che attraversano decenni. Insomma, tra romanzi immortali, gesti di grande umanità, regine della musica, questo lunedì prova a ricordarci che anche all'inizio di una settimana può avere qualcosa da raccontare di bello. E allora ricordiamo anche che domani parleremo di che cosa? Di libri, perché avremo come ospite qualcuno che ci parla di libri e di yoga. Per saperne di più, state con noi domani mattina a 10:15. Questo è l'appuntamento anche con i nostri ospiti. E il primo di oggi è come sempre quella redazione di GazzettaDiParma.it, Andrea Violi dalla sua postazione in redazione. Fra poco sarà in diretta con noi. 9:11, buon ascolto e buona settimana.

0: vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento con il sito di gazzettadiparma.it, le prime di questa mattina. Abbiamo in linea per narrarcele Andrea Violi. Buongiorno Andrea, buona settimana.
4: Buongiorno e buona settimana a tutti. Partiamo con una notizia di questi minuti. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Traversetolo in via Bruno Ponticelli per un'auto in fiamme. L'emergenza è scattata fra le 8:30 e le 9. L'intervento è in corso, più tardi altri aggiornamenti. In primo piano sul giornale, sul sito, l'addio a Corrado Cocchi, un parmigiano vero, scriviamo nel nostro articolo di oggi a firma di Sandro Piovani. Il grande signore della nostra ristorazione si è spento a 88 anni, un esempio di sacrificio e passione. Lo ricorda il figlio Daniele, in sala era unico, ci è nato col mio nonno, poi ha messo la sua passione e se le cose le fai con passione poi il successo arriva. La comunità potrà dare l'ultimo saluto a Corrado Cocchi domani mattina alle 9:30 alla chiesa di Santa Croce, dove stasera alle 19 si celebrerà il rosario. Parma ha perso tanto, vietato dimenticare, questo scrive tra l'altro nel lungo articolo Sandro Piovani. Abbiamo anche un articolo di Mara Varoli intitolato così: accogliervi è stata una grande gioia. Così si raccontava il patron della trattoria nell'ultimo giorno dietro il bancone. Abbiamo anche varie foto appunto di vari momenti della vita e della carriera di Cocchi. Parliamo poi di Piazzale Barbieri, al via il cantiere per rendere la rotatoria più sicura. Parla l'assessore Borghi, verrà risezionata l'aiuola centrale per migliorare l'afflusso del traffico, una spesa di 190.000 euro. Abbiamo oggi anche sulla Gazzetta e sul nostro sito un primo piano con tutti i dati e dei redditi. I paperoni, tra virgolette, sono 4.700 e la maggior parte abita in città. I dati dell'Agenzia delle Entrate, ecco, comune per comune, appunto tracciano la mappa della situazione nel parmense. Oltre 59.000 contribuenti sono nella fascia tra 0 e 10.000 euro. Abbiamo sul sito ancora la fotogallery dei giochi delle sette frazioni di sabato sera, una serata di passione e divertimento in salsa parmigiana con il trionfo di Alberi e veramente tantissime persone, appunto 5.000 persone a seguire questo spettacolo e questi eventi, e quindi abbiamo le nostre foto. Infine lo sport, proponiamo fra le tante notizie di sport un'intervista a Marcello Violi alla guida della Reggiana Vallo Rugby. Violi, un nocetano al top, è il più giovane coach da scudetto seniors, infatti il Vallo Rugby ha conquistato lo scudetto seniors, ecco lui si racconta, dice grande soddisfazione ma è merito del gruppo. Per il momento è tutto.
3: Perfetto, ci vediamo quando? Perché ci si vede visto che verrà in studio.
4: Alle 11:45.
3: A dopo Andrea, grazie.
0: Gazzetta di Parma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Via, passione.
1: Radio Parma.
2: Ed ecco qua la formazione di The Weeknd, il weekend, il fine settimana detto all'italiano, quella cosa troppo veloce che quando l'inizi è già finita. Vabbè, comunque ne attendiamo un altro, poi per molti cominceranno vacanze, eccetera, eccetera. Fra poco per voi Bonnie Tyler, per ricordarla nel giorno del suo compleanno.

Diciamo che c'è da sempre, o quasi. Oggi compie 73 anni, nasceva un lunedì 8 giugno del 1953 e si chiamava Bonnie Tyler. Radio Parma. Allora, che cosa dire di lei? Beh, è particolarmente famosa dovunque, in ogni compilation che si rifaccia alle cronache musicali degli anni Ottanta, spesso troviamo il suo nome, non dovunque, ma spesso. Cantante inglese, nata nel Galles meridionale britannica, il vero nome è Gaynor Hopkins, considerata tra l'altro la first lady del rock internazionale e la più bella voce della musica inglese. La sua carriera dura da quasi 5 decenni, pensate un po'. Esordisce negli anni 70 e ottiene una nomination al Grammy Award come migliore performance vocale pop con uno dei suoi capolavori che facciamo partire questa mattina. Ed eccolo qua, Total Eclipse of the Heart, una canzone che la fa conoscere in Italia anche grazie alla partecipazione come ospite a un Sanremo nel 1980.

Ed ecco qua l'eclissi totale del cuore, e allora Sanremo 1984, poi un'altra nomination al Grammy Award le era stata assegnata in precedenza per una canzone Here She Comes, che divenne anche tra l'altro la colonna sonora del film Metropolis. Tra le tante cose, sono davvero tante, ma quelle più famose che vi sono arrivate, oltre a Totally Eclipse of the Heart che abbiamo ascoltato, c'è anche questa che si chiama Holding Out for a Hero. Qualcosa vi racconterò in più rispetto a questo pezzo. Certo, 1984, intanto iniziamo con le basi, quando è nata e quando è stata incisa, è proprio questa. Ci risentiamo subito dopo per l'ultima canzone per i suoi 73 anni.

Ed eccola qua, Holding Out for a Hero. È una delle hit più iconiche di Bonnie Tyler. È nata come brano di punta della colonna sonora del film Footloose. Ed eccoci qua, è diventata intramontabile. Questa canzone fa capo appunto alla colonna sonora di Footloose. E lo stesso regista di Footloose chiese a Dean Pitchford, che scrisse questa canzone, di creare un brano che esprimesse l'ansia, i desideri repressi del protagonista, che aveva bisogno di una figura forte a cui ispirarsi. E Pitchford contattò Jim Steinman, noto per le sue produzioni più che epiche, per comporre la musica. E inizialmente ebbe un impatto molto tiepido negli Stati Uniti, ma con il tempo poi è diventato un grandissimo successo internazionale. E il testo parla proprio di questo disperato bisogno di un eroe romantico. Da Footloose, ecco, ricorderete la protagonista attraverso delle metafore molto intense che parlano di una corsa sul tuono, di stelle cadenti. Lamenta proprio la mancanza di uomini coraggiosi nella sua vita, cerca una figura più grande della vita, forte, veloce, coraggiosa, aggiungerei anche intrepida. Ed ecco qua, ha fatto da sfondo a scene leggendarie in Footloose, appunto durante la gara di trattori, sfida di coraggio, qualcuno di voi immagino ricorderà. Detto questo, chiudiamo con l'ultimo pezzo per Bonnie Tyler, con questa sua voce che ancora oggi è una delle più famose al mondo. Appena la si sente dici è lei, particolarmente graffiante, roca o rauca anche in alcuni casi. Sono caratteristiche, sapete perché? Sono dovute anche all'asportazione in gioventù di alcuni noduli alle corde vocali. E Bonnie Tyler è nel Guinness dei primati per essere stata la prima artista femminile britannica a piazzarsi con un album che era Faster Than the Speed of Night, direttamente al numero uno nella relativa classifica britannica. Concludiamo con un altro pezzo augurandole buon compleanno. Oggi 73, si chiama It's a Heartache.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Allora, quella era l'estate di Francesco Gabbani. A proposito di estate, se il pezzo vi ha messo quella voglia strana di mollare tutto, prendere una borsa, sparire, beh, direi che avete ragione. Perché d'estate il mare chiama sempre, anche quando sei in ufficio, in auto, bloccato nel traffico. Senti quella voce in testa che ti dice dovresti essere lì. E allora ascoltiamo uno che quella voce l'ha messo in musica meglio di qualsiasi altro. Pezzo, colonna sonora di ogni estate, Luca Carboni.
1: Ho

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario ci sono i lavori pubblici al via Il Cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri a Parma, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato, tra le altre cose, un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via i lavori di restauro del ponte Caprazucca, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte del Comune e Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo, prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna di più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono invece nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma, oggi in edicola. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci, aveva 88 anni. Domani i funerali. Parliamo dei giochi delle sette frazioni. Davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia, la notte di giochi e spettacolo Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due giovani crociati, Diallo e Varali, nell'Under 17 azzurra, che ha vinto gli europei di categoria, battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma, club crociato sulle tracce di Touré del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia giallo-blu. Nel baseball il Parma Clima travolge San Marino in gara 2 dopo la sconfitta nel primo match. Le due formazioni restano rispettivamente in testa ai due gironi A e B. Doppia vittoria per la Crocetta nel derby con Reggio, ancora battuta con Lecchio. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili brevi temporali locali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Che cos'è l'amore? Insieme a Vinicio Capossela, correggese ma tedesco di nascita, ebbene sì, è irpino d'origine, nel senso che poi il padre Vito è di Calitri, la madre Antonietta e Emiliano d'adozione. Capossela ha conosciuto la dura gavetta dell'emigrante, facendo poi del randagismo una filosofia di vita, e pochi anni dopo la nascita torna in Italia con la famiglia, che si stabilisce a Scandiano in provincia di Reggio, muove i primi passi da cantautore nell'underground musicale reggiano, finché viene notato da Francesco Guccini, che lo presenta al Club Tenco. Poi vive a Correggio, uno dei musicisti italiani più aperti a sperimentazioni e contaminazioni. Tra l'altro lo Spons Fest è il festival che dirige lo stesso Vinicio Capossela e che ha sede in Alta Ripigna. Sono 7 giorni per percorrere i sentieri dei miti, dei muli, tra i paesi di Conza, Andretta, Aquilogna, Cairano. Il festival è nato nel 2013 proprio per creare un'occasione di comunità intorno alla ritualità dello sposalizio. La 12ª edizione si è svolta dal 28 al 30 agosto del 2025 e ha avuto come tema appunto Spons Iden, recinti di umanità. E da un correggese a un altro correggese, da questa tratta molto particolare e personale di Vinicio Capossela invece a qualcosa di più, diciamo, largamente diffuso, in questo caso senza dubbio più popolare, più famoso. Si chiama Ligabue, ricordiamo anche un altro Ligabue, il fratello Marco. Questo è Il muro del suo

0: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Questo si chiama, anzi lei si chiama Dito nella piaga. Che fastidio, provate un po' a avercelo in qualsiasi parte del corpo, nella piaga appunto, capirete il fastidio. Che fastidio, si chiama così il pezzo, per arrivare poi all'informazione, quella che quotidianamente si sposta alle 10.30 di 30 minuti quando arriva l'informazione locale curata dalla redazione di 12 TV Parma. E allora dall'Italia e dal mondo 10.30, 11.30, 12.30 e così fino a questa notte alle 21, fino a quando vi accompagnerà anche l'informazione, come vi dicevo, locali. Ricordate l'appuntamento con Gazzetta Online, come sempre in diretta alle 11.45. Quindi notizie fra poco.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
1: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
1: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
2: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, devo accontentare Mauro che mentre parlavo d'estate ascoltavamo le varie modalità italiane in cui si può ascoltare dal mare mare ai Negramaro a invece Francesco Gabbani, ha detto c'è anche una canzone vecchia, molto vecchia, appartiene infatti al 1970, che parla d'estate e vorrei riascoltarla, perché noi allora siamo anche qui per questo. Il pezzo è una cosa molto divertente, targata Mango Jerry, e questa ci porta proprio nel pieno dell'estate, nel periodo estivo. E grazie a te Mauro, eccola, In the Summertime.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Che se la parola divo a lui stava relativamente, nel senso quella eleganza come pochi altri presentatori che non ci sono mai più stati, scompariva da noi, ci lasciava 27 anni fa. Era cinema? No. Era televisione? Sì. Ma era anche radio. Ebbene sì, ci lasciava oggi Corrado, nato a Roma, Corrado Mantoni, per capirci, ma tutti noti a tutti noi noto per il nome di Corrado, per il piccolo schermo, perché allora gli schermi erano massimo 24 pollici. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai, decano dei conduttori. Chi c'era in quel periodo? Mai Buongiorno, Enzo Tortora, Pippo Baudo, Raimondo Vianello, quella sua ironia bonaria e soprattutto eleganza entrò nei cuori di milioni di italiani, per i quali era Corrado e basta. Ventenne, entrò all'EIAR come speaker radiofonico, annunciando al paese notizie di portata storica come, pensate, la fine della Seconda Guerra Mondiale, la nascita della Repubblica Italiana. E negli anni 60 arriva in televisione con trasmissioni storiche come L'amico del giaguaro, canzonissima, fantastico, e l'edizione del 74 del Festival Sanremo. Come autore idea numerosi programmi per lui, ma anche per altri conduttori. C'era Domenica Imper, la Rai, Il pranzo è servito, qualcuno lo ricorderà, per Mediaset. Ma la sua creatura più riuscita fu La corrida, ideato come programma radiofonico nel 68, portato sul grande schermo nell'86 su Canale 5. Memorabili separietti, vi ricordate, con il maestro Roberto Pregadio, i concorrenti più bizzarri sottoposti all'impetuoso e impietoso giudizio del pubblico. Fu attivo come doppiatore e attore in alcuni film, lo sketch celebre con Totò in premio Nobel del 67, mentre come cantante ebbe un enorme successo con una canzone per bambini. Vi ricordate? Carletto non si fa, Carletto dell'82. Vinse il disco d'oro proprio con quel pezzo, anche perché i bambini sono i più grandi acquirenti di dischi, ricordatevelo. Scomparso nel giugno del 1999, viene sepolto nel cimitero Flaminio di Roma, e nel 2004 il Comune di Roma gli intitola una via nella zona della Bufalotta. Se avete la possibilità di andare da quelle parti, troverete anche la via, appunto, Corrado Mantoni. Un ricordo a lui, alla grande eleganza, alla grande professionalità, insomma, lontano anni luce dalla realtà.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Vi aspetto come sempre alle 9 o questa notte come ogni notte alle 22. Grazie per l'ascolto, a presto. Ciao!

0: storia, passione.
1: Radio Parma.
2: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario ci sono i lavori pubblici al via Il Cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri a Parma, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato, tra le altre cose, un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via i lavori di restauro del ponte Caprazucca, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte del comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo, prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna di più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono invece nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma, oggi in edicola. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci, aveva 88 anni. Domani i funerali. Parliamo dei giochi delle sette frazioni. Davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia, la notte di giochi e spettacolo Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due giovani crociati, Diallo e Varali, nell'Under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma. Club crociato sulle tracce di Touré del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia giallo-blu. Nel baseball il Parma Clima travolge San Marino in gara 2 dopo la sconfitta nel primo match. Le due formazioni restano rispettivamente in testa ai due gironi A e B. Doppia vittoria per la Crocetta nel derby con Reggio, ancora battuta con Lecchio. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili brevi temporali locali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
1: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
2: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
2: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi. In primo piano sul sito della Gazzetta, la finta dipendente della banca si fa accreditare 2.500 euro. Denunciata una 39enne. La vittima è di Neviano. Ha ricevuto nei mesi scorsi un SMS allarmante che appunto parlava di un possibile pagamento anomalo di 300 euro a suo carico. È scattata la truffa. La finta addetta della banca è riuscita a indurre la vittima a bonificare 2.500 euro su un IBAN che gli ha dato sul momento, un bonifico istantaneo. È partita poi la denuncia ai carabinieri di Neviano, che sono risaliti a una 39enne residente fuori regione, risultata già con precedenti per reati specifici. Altri controlli dei carabinieri sul territorio, in città, nel weekend. Il bilancio è di 27 veicoli controllati, 66 persone controllate appunto durante questi posti di blocco in città, e ci sono stati varie denunce per vari reati. Intanto un ventenne nordafricano è stato arrestato perché non rispettava l'obbligo di firma. Il GIP ha aggravato la misura cautelare, ora deve stare ai domiciliari. Poi in via Catania un 31enne senza fissa dimora armeggiava su un'auto rubata ed è stato denunciato. In viale Mariotti invece un africano alla guida di un'auto faceva delle manovre sospette, è stato fermato e controllato, ha mostrato una patente dell'Est Europa contraffatta e in questo caso sono scattate le sanzioni. Addio a Corrado Cocchi, un parmigiano vero, il nostro titolo, ha due pagine che ricordano appunto il grande signore della nostra ristorazione che si è spento a 88 anni, un esempio di sacrificio e passione. Il figlio Daniele lo ricorda, in sala era unico, ci è nato con mio nonno, qui ci ha messo la sua passione, e se le cose le fai con passione, poi il successo arriva. Per dare l'ultimo saluto a Corrado, domani mattina alle 9.30 il funerale alla chiesa di Santa Croce, dove stasera alle 19 si celebrerà il rosario. Rissa tra extracomunitari, ancora paura a Tabiano, è successo sabato sera sul posto di carabinieri, polizia locale e ambulanza, c'è un ferito e i consiglieri di Obiettivo Salso Maggiore Tabiano intervengono chiedendo di ridurre il numero di migranti, un primo passo per l'integrazione. Auto in fiamme questa mattina a Traversetolo, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti, anche gli agenti della polizia locale. L'emergenza è terminata entro le 9.30, non ci sono feriti. Oggi parliamo anche con un ampio articolo di Mara Varoli di Via Isola. Abbiamo una pagina e anche l'articolo sul sito. Uniti nel nome di Don Sergio, saremo per sempre una grande famiglia. E quindi il raduno, abbiamo le foto, ecco appunto l'articolo di questo evento. Infine trovate sul sito ancora le foto dei giochi delle sette frazioni, l'evento di sabato sera che ha richiamato oltre 5.000 persone, appunto la frazione di Alberi Colteva Dragon Ball ha conquistato la 13ª edizione, e appunto online trovate le foto. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario ci sono i lavori pubblici al via Il Cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri a Parma. Un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato, tra le altre cose, un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via i lavori di restauro del ponte Caprazucca, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte del comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna di più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono invece nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma oggi in edicola. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci, aveva 88 anni. Domani i funerali. Parliamo dei giochi delle sette frazioni. Davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia, la notte di giochi e spettacolo Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due giovani crociati, Diallo e Varali, nell'Under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma. Club crociato sulle tracce di Touré del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia giallo-blu. Nel baseball il Parma Clima travolge San Marino in gara 2 dopo la sconfitta nel primo match. Le due formazioni restano rispettivamente in testa ai due gironi A e B. Doppia vittoria per la Crocetta nel derby con Reggio, ancora battuta con Lecchio. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili brevi temporali locali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balbi e a Lukusne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
2: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
2: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind. Sometimes your nightmare turns into

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 13:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo dei carabinieri di Neviano che hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza a effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro su un IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Adesso i lavori pubblici, al via il cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato anche un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via anche i lavori di restauro del ponte Caprazzucco, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte di Comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo di cantiere sarà garantita la percorribilità per i veicoli leggeri, i pedoni e i ciclisti. Durante il periodo estivo però è prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma di oggi. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci, aveva 88 anni, domani i funerali. I giochi delle sette frazioni davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia, la notte di spettacolo e divertimento. Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due crociati, Diallo e Varali, nell'under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria, ha battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma, club crociato sulle tracce di Ture del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia giallo-blu. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili locali e brevi temporali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: blow.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
2: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
3: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
2: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. L'hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
3: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
2: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In apertura di notiziario La Cronaca parliamo dei carabinieri di Neviano che hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza a effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro su un IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Adesso i lavori pubblici, al via il cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato anche un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via anche i lavori di restauro del ponte Caprazzucco, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte di Comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo di cantiere sarà garantita la percorribilità per i veicoli leggeri, i pedoni e i ciclisti. Durante il periodo estivo però è prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono nella fascia 0-10.000 euro nel parmense, tutti i dati sulla Gazzetta di Parma di oggi. Lutto per il mondo della ristorazione, è morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di Via Gramsci, aveva 88 anni, domani i funerali. I giochi delle sette frazioni davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia, la notte di spettacolo e divertimento. Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due crociati, Diallo e Varali, nell'under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria, battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma, club crociato sulle tracce di Ture del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezze in maglia giallo-blu. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili locali e brevi temporali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
1: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
2: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i 2 tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo dei carabinieri di Neviano che hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un SMS che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza a effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro su un IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Adesso i lavori pubblici, al via il cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato anche un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via anche i lavori di restauro del ponte Caprazzucco, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte di Comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo di cantiere sarà garantita la percorribilità per i veicoli leggeri, i pedoni e i ciclisti. Durante il periodo estivo però è prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma di oggi. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci, aveva 88 anni, domani i funerali. I giochi delle sette frazioni davanti a 5.000 spettatori a Panocchia, la notte di spettacolo e divertimento. Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due crociati, Diallo e Varali, nell'under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria, battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma, club crociato sulle tracce di Ture del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia giallo-blu. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili locali e brevi temporali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: La radio siamo noi, Radio Parma.
5: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
8: Buon inizio di settimana, ciao, buon pomeriggio, come state? Tutto a posto? Ma sì, dai, va bene, va bene. Noi ormai al lunedì non ci facciamo più caso, lo consideriamo un nuovo inizio e evitiamo di pensare al lunedì come tutti pensano, al lunedì, luoghi comuni, ma sì, dai, lunedì, che brutto, per tutta la settimana si lavora, si viene dal weekend e ci siamo tanto divertiti, niente. Si comincia una nuova settimana, dicevamo, e quindi bentrovati. 5 minuti dopo le 3 è Radio Parma, io sono Simonetta Collini. Oggi ci sono, tra le altre cose, tra le altre notizie, anche un sacco di compleanni famosi legati ad artisti del mondo della musica. E infatti cominciamo proprio con uno di questi, e cominciamo anche perché è il compleanno diciamo più cioè, insomma, lei è la più anziana che compie gli anni oggi. È nata l'8 di giugno del 1940. Lei è la figlia di Frank Sinatra e della prima moglie. Stiamo parlando naturalmente di Nancy Sinatra, che oggi festeggia 86 anni. Nata a Jersey City, nel New Jersey, naturalmente. Famosissima soprattutto e quasi unicamente per questa canzone. Buon pomeriggio.

Questi stivali sono fatti per camminare ed è proprio quello che faranno, ma un giorno questi stivali ti calpesteranno oppure ti prenderanno a calcio, insomma, scegliete voi. These boots are made for walking, il più grande successo di Nancy Sinatra, che come dicevamo oggi compie 86 anni. Nancy Sinatra che comunque ha fatto un sacco di cose nella sua vita, oltre a dischi, ha recitato in film, in televisione, e però tutti la ricordano per questo pezzo, che peraltro è stato coverizzato praticamente da chiunque, lo si è sentito in tantissime versioni. Adesso ci sono i Muse, Be With You.

Lucky Number, sono i Kula Shaker. Trovo che questo sia un pezzo molto molto divertente. Sono usciti un po' alla chetichella, cioè usciti alla chetichella, un po' diciamo non hanno avuto una grande promozione, però c'è un disco nuovo dei Kula Shaker e questo è uno dei singoli. Allora, abbiamo detto tanti compleanni oggi, soprattutto inglesi. Vabbè, abbiamo appena festeggiato Nancy Sinatra, 86 anni, però ci sarebbe anche per esempio Mick Hucknall, il cantante frontman dei Kula Shaker, mi caccia dei Simply Red, che oggi compie 66 anni, è nato a Manchester l'8 di giugno del 1960, ma è anche il compleanno di un grandissimo tastierista. Lo so, perché di solito si tende sempre a considerare i festeggiamenti relativamente a chi ha visibilità, cioè i cantanti, però oggi festeggiamo i 64 anni di un musicista meraviglioso, nato a Birmingham nel 1962. Il suo nome vero è Nicholas James Bates ed è uno dei fondatori dei Duran Duran, il grandissimo Nick Rhodes, e noi insomma non possiamo non ascoltare quello che è sicuramente uno dei suoi capolavori con le tastiere e con i sequencers e comunque con la musica elettronica. Buon compleanno Nick Rhodes, questa è Save a Prayer.

0: Despaccio Chiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sky Newman con questa voce da spezzare il cuore. Walk, titolo del suo nuovo singolo. Allora, per arrivare alle news c'è un altro compleanno. Sì. Andiamo nel Galles, dove è nata a Sheven. Spero che la pronuncia sia giusta, ma con l'inglese che parlano nel Galles io faccio sempre un po' fatica. Il suo nome vero è Gaynor Hopkins. È nata appunto nel Galles nel 1951, compie oggi 75 anni. Bonnie Tyler, che insomma negli anni 70 era davvero molto famosa in tutto il mondo. Questa è la sua It's a Heartache.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
1: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
2: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
1: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
2: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
1: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovic Fokina. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hafman e lo statunitense Kovacevic.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

I Care, questi sono i Turnstile, 15:38. Allora, non lo sapevo, ma c'è un docufilm anche sui Culture Club. Ragazzi, le cose, le band, la musica degli anni Ottanta hanno avuto un certo rilievo, specialmente quella, come diciamo sempre, che veniva dall'Inghilterra. Si intitola Boy George and Culture Club ed è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival dello scorso anno e quindi sta per arrivare sui grandi schermi nelle sale cinematografiche da domani. È un documentario diretto da Alison Elwood, che ha spiegato un po' che le persone rimarranno sorprese nell'apprendere di quanta profondità ci fosse nella musica di questa band capitanata da Boy George. Beh, insomma, noi che c'eravamo l'avevamo un po' già capito, e a ben 43 anni dalla sua pubblicazione, il video di una delle loro canzoni più belle e più sorprendenti è approdato su YouTube e emerge in vista proprio dell'uscita delle sale cinematografiche. Allora, la canzone arriva dal secondo album della band, che uscì nell'83, appunto, Color by Numbers, un disco solo di grandi successi. Non c'era una canzone che non andava bene, fu un disco di pop purissimo all'ennesima potenza, bellissimo. E il primo singolo che ebbe un enorme successo fu Karma Chameleon, e come secondo singolo loro scelsero esattamente l'opposto, una canzone straordinaria che peraltro fu registrata per ultima. Ebbero, ne parliamo ogni tanto a Mythology di questa canzone, ebbero molti dubbi sull'inserirla o meno, e infatti arrivò per ultima e chiudeva l'album. E comunque nel corso degli anni è diventata una canzone che identifica benissimo l'altra anima dei Culture Club, grandi musicisti, un gran bel testo e una grande voce, quella di Boy George. Stiamo parlando di Victims.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

Chissà se Chris Martin sta facendo finta di non conoscerlo. No, perché insomma ultimamente gliele stanno dicendo di tutti i colori, gli sono tutti addosso a Kanye West. Sì, incisero questa canzone insieme nel 2008, la firma è quella proprio di Kanye West con ospite Chris Martin dei Coldplay, si intitola Homecoming. Facciamo gli auguri anche a Kanye West, non lo so come sta festeggiando il compleanno, ripeto, ultimamente insomma non sta affrontando un bel periodo a livello di popolarità. Comunque lui è nato ad Atlanta in Georgia, oggi 8 giugno nel 1977, compie 49 anni di nascosto, senza dirlo a nessuno. Allora, parliamo di Odyssey, stiamo seguendo tutto il percorso che ci sta portando all'uscita del nuovo film di Chris Nolan. E l'attesa per Odissea si sta trasformando in un fenomeno a sé stante, perché oltre alle innumerevoli polemiche, e pur essendo ancora lontano dall'uscita nelle sale, perché esce fra più di un mese, ha già scatenato una corsa ai biglietti che sta mandando in tilt i siti di prevendita. Le richieste più numerose riguardano soprattutto le proiezioni IMAX e gli altri formati di fascia alta. Lo vedi quando c'è un regista bravo con un film interessante e che tu sai che non ti deluderà, vedi che la gente i soldi li spende per andare al cinema. In America, per esempio, la messa in vendita dei biglietti per alcune proiezioni speciali ha attirato un numero enorme di spettatori, mettendo sotto pressione la piattaforma dedicata alla prenotazione. AMC, che è la più grande catena cinematografica americana, ha registrato un temporaneo malfunzionamento della propria app, mentre molti utenti hanno riferito di aver dovuto affrontare lunghe code virtuali. E anche Fandango, un'altra piattaforma, avrebbe rilevato dei problemi a causa dell'elevata richiesta, con rallentamenti che hanno reso più complicato assicurarsi un posto. Mi sa che un altro grande successo. Che un film di Chris Nolan si trasformi in un evento non è certo una novità. Il caso di Odissea però mette in luce un aspetto ancora più significativo: il pubblico non vuole soltanto vedere il film, ma desidera farlo nel modo più vicino possibile alla visione del regista, perché da anni Chris Nolan è uno dei principali sostenitori del

50 milioni di dollari è il film più caro mai realizzato di quelli vietati ai minori. Nel cast Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, insomma sarà un altro grande film di Chris Nolan. Ulisse, sì, ce l'abbiamo, una canzone che si chiama Ulisse. Noi le andiamo sempre a trovare, ma questa la conosciamo. Ulysses, sono i Franz Ferdinand dal 2009 qui su Radio Parma.

Julian Velard, Love Again for the First Time. C'è questa cosa delle A che ogni tanto mi sfugge di mano, ma per evitare ulteriori errori per chiudere la prima ora di Newsroom, andiamo nell'estate 2025. Questa canzone ci piaceva tantissimo, ci piace ancora adesso naturalmente, ed è Francesca Michielin, si chiama così anche la canzone. Fra poco le news.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo dei carabinieri di Neviano che hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza a effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro su un IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Adesso i lavori pubblici, al via il cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato anche un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via anche i lavori di restauro del ponte Caprazzucco, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte di Comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo di cantiere sarà garantita la percorribilità per i veicoli leggeri, i pedoni e i ciclisti. Durante il periodo estivo però è prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma di oggi. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci. Aveva 88 anni, domani i funerali. I giochi delle sette frazioni davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia. La notte di spettacolo e divertimento. Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due crociati, Diallo e Varali, nell'Under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria, battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma, club crociato sulle tracce di Ture del Pisa, vivo l'interesse per riportare Strefezze in maglia giallo-blu. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili locali e brevi temporali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora. Più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Down the Ways, The Last Dinner Party, seconda ora di Newsroom. Di nuovo buon pomeriggio, 12 minuti dopo le 4, è lunedì ed è l'8 giugno. Allora, alert per i fans dei Linkin Park, quelli di oggi. Sì, non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma la band ha finalmente svelato il primo trailer di Unshutter. È il documentario che racconterà il ritorno della band dopo gli anni seguiti alla morte dell'indimenticabile Chester Bennington. Il film è diretto da Johan, arriverà nei cinema di tutto il mondo e ripercorrerà la nascita del gruppo, culminata nel 2024 con l'arrivo di Emily Armstrong e del batterista Colin Britton, fino alla pubblicazione dell'album From Zero e al ritorno in tour. I fans pare abbiano accettato comunque. Questa è Up From the Bottom.

Eh sì, il compito era molto molto difficile, però con tanta buona volontà e una line-up nuova, una voce nuova, hanno avuto coraggissimo con la scelta di una voce femminile che comunque ha funzionato, insomma i fans hanno dimostrato di apprezzare, d'altra parte insomma senza Chester Bennington era difficile andare avanti, ma loro ci sono riusciti, addirittura esce un film, bravi. Linkin Park, Up From The Bottom, e adesso noi ci dovevamo ascoltare, no, allora, no, non c'era questa canzone, ce n'era un'altra, vediamo un po' cosa ci propone il London Grammar, va bene, Dancing By The Night.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Bentornati anche i Kasabian che continuano imperterriti la voce, la lead, la voce principale di Pizzorno, naturalmente Sergio Pizzorno. No, non se ne parla di richiamare il vecchio cantante, anche se io lo preferivo a livello di voce, insomma è una preferenza così. Great Pretender, per arrivare alle news ci stanno questi due signori molto anziani, ci stanno, molto anziani, ma è come se non lo fossero. Sono insieme Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
1: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
2: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
1: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Jelsi e della 15enne Sara Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella, sotto sequestro da 160 giorni.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: brava, brava. Quando c'è della bossa nova in giro noi siamo molto felici. E poi se a incidere un pezzo così è una rappresentante della giovane guardia italiana, molto bene. È Gaia, bossa nostra. C'è la pubblicità, torniamo tra poco per parlare di Sean Penn, sicuramente uno dei migliori attori della sua generazione, se non il migliore, insomma amatissimo da tutti, che però insomma qualche problemino con le foto ce l'ha, ce l'ha.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

The Struts, In Love with a Camera. Sì, questa era la loro canzone che si occupava di persone che sono totalmente dipendenti dalle foto, dall'immagine, che sono innamorati della camera, dell'obiettivo in generale. E invece Sean Penn assolutamente no, non ci pensa proprio. Anzi, chi immagina di una star innamorata del successo, dei riflettori? No, del successo sì, insomma, lui ci tiene che i suoi film siano apprezzati, però insomma i riflettori, i fans scatenati, quello proprio no. Perché durante un incontro di nuovo al Tribeca Festival, del quale abbiamo parlato prima, ha ammesso che le grandi occasioni mondane gli provocano un disagio sempre più difficile da ignorare. Questo l'avevamo anche un po' capito, nel senso che quando ci sono le grandi cerimonie tipo Oscar lui non ci va mai, ma anche in generale in altri appuntamenti così importanti. La questione, ha detto, va ben oltre gli Oscar. Il problema nasce ogni volta che si trova immerso in un contesto affollato, circondato da decine o centinaia di persone, una situazione che con il passare degli anni ha smesso di essere tollerabile. Lui non ce la fa più. Ha raccontato di essersi imposto una regola quasi radicale: evitare qualunque evento costruito attorno a gruppi numerosi. Una scelta maturata lentamente dopo anni trascorsi tra premiere, cerimonie, feste di tutti i tipi. Poi insomma non dimentichiamo che è stato anche sposato con Madonna. Quindi hai voglia. Secondo l'attore, la presenza contemporanea di troppe persone gli produce una sorta di circuito, cortocircuito emotivo. Cioè lui non ce la fa perché sono conversazioni brevi, incontri superficiali, attenzioni distribuite a raffica, ed è questo un meccanismo che gli genera ansia, e per questo rinuncia, come ha fatto di recente, anche alla cerimonia degli Oscar, nonostante fosse candidato e poi anche premiato. Una decisione che ha condiviso con i colleghi di Una battaglia dopo l'altra, convinti che restare lontano da quel contesto avrebbe avuto effetti positivi sul suo equilibrio personale. Insomma, se non sta bene. E se i selfie rappresentano il problema generale, qui c'è qualcosa in più. Ha raccontato che insomma, quando ha deciso di non partecipare più a nessuna manifestazione così importante, lo ha deciso dopo la sua partecipazione ai Golden Globe. All'uscita della serata si è ritrovato circondato da persone desiderose di scattare una foto con lui, e quella è stata un'esperienza che gli ha confermato quanto si senta distante dalla cultura dell'esposizione continua. Le persone non dovrebbero fare selfie con nessuno, fanno male a chi li chiede e fanno male a chi li concede, sono un risucchio dell'anima. Immaginate una nonna sopravvissuta all'olocausto con il suo bambino paraplegico di 6 anni in sedia a rotelle? Assolutamente no. Sì, non ho capito questo paragone, però magari ci riflettiamo su. È una dichiarazione destinata a far discutere, soprattutto in un'epoca in cui il selfie rappresenta quasi una norma di linguaggio universale. Comunque, se mai dovesse capitarvi di incontrare Sean Penn, non fate niente che fareste davanti a un grandissimo attore, un grandissimo personaggio. Quindi, ma non so, però non ha parlato di autografi. Magari una roba old style potrebbe farla. Però no, mi sa di no. Mi sa che non tollera nemmeno quelli.

stavo cercando di capire questa frase di Sean Penn che ha detto: le persone non devono fare selfie con nessuno, fanno male a chi li chiede, fanno male a chi li concede, sono un risucchio dell'anima. Immaginate una nonna sopravvissuta all'olocausto con il suo bambino paraplegico di 6 anni in sedia a rotelle? Assolutamente no. Forse lui voleva dire che gli è stato chiesto un selfie da parte di persone così e lui si è sentito talmente coinvolto emotivamente che è poi stato male pensando alla nonna col bambino in questa situazione. Cioè, io penso che sia così, perché una dichiarazione del genere ti fa un po' di riflettere, dice: ma cosa voleva dire Sean Penn? Intanto abbiamo ascoltato White Flower e adesso Harry Styles. Mancava solo lui nella nostra scaletta oggi, American Girls.

0: bello rilassante lui. Harry Styles, American Girls, per chiudere il nostro newsroom di oggi, un'altra canzone che parla dell'estate. Prima abbiamo sentito Negramaro con la canzone dell'estate, e invece dal 2001 una versione di Un'estate fa, un grande classico della musica italiana anni 60, da parte dei Delta V. Quindi chiudiamo in questo modo il nostro newsroom di oggi, ci diamo appuntamento a domani, domani sarà martedì, e per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo dei carabinieri di Neviano che hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un SMS che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza a effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro su un IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Adesso i lavori pubblici, al via il cantiere per rendere più sicura la rotatoria di Piazzale Barbieri, un intervento da circa 200.000 euro. Verrà installato anche un nuovo semaforo per pedoni e ciclisti su Viale dei Mille, termine delle opere entro fine agosto. Al via anche i lavori di restauro del ponte Caprazzucco, un investimento da 2,2 milioni di euro da parte di Comune Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte del periodo di cantiere sarà garantita la percorribilità per i veicoli leggeri, i pedoni e i ciclisti. Durante il periodo estivo però è prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico. Parliamo dei redditi in provincia di Parma. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze relativi al 2024, i paperoni, ovvero chi guadagna più di 120.000 euro, sono 4.725, uno su tre risiede in città. Ben 59.000 contribuenti sono nella fascia 0-10.000 euro nel parmense. Tutti i dati sulla Gazzetta di Parma di oggi. Lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana. Dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci. Aveva 88 anni, domani i funerali. I giochi delle sette frazioni davanti a 5.000 spettatori a Pannocchia. La notte di spettacolo e divertimento. Alberi si è aggiudicata la 13ª edizione dell'evento. Lo sport, il calcio, ci sono anche due crociati, Diallo e Varali, nell'Under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori. Ancora tiepide le voci di mercato in casa Parma, club crociato sulle tracce di Ture del Pisa. Vivo l'interesse per riportare Strefezzi in maglia giallo-blu. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili locali e brevi temporali in Appennino nel pomeriggio, massime in pianura sui 32 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
3: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
2: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
3: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
2: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
3: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Hai fatto i biglietti?
2: No.
1: Le valigie?
2: Nemmeno.
1: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
2: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
2: avisemiliaromagna.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, spaccata poco prima delle 13 in piazza Ghiaia. I malviventi hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina del negozio Compro Oro. Un'azione fulminea compiuta in pieno giorno e con piazza Ghiaia frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi prima della fuga, indagini in corso per risalire agli autori del colpo. Ora i controlli del territorio da parte dei carabinieri, bilancio di un arresto e 4 denunce durante l'operazione. Sono stati sequestrati un coltello e 2 cacciaviti, a finire in manette un 20enne nordafricano che da tempo non rispettava l'obbligo di firma per reati precedenti. Il giovane bivaccava in stazione. In via Catania un 31enne è stato denunciato perché alla guida di un'auto rubata, identificate in tutto 66 persone. I carabinieri di Neviano hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza ad effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro sul l'IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini la truffatrice è stata smascherata. Voltiamo pagina. Al via i lavori di restauro del Ponte Caprazù con investimento di 2,2 milioni di euro da parte del Comune di Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte delle fasi di cantiere sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Nel pomeriggio la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti all'Istituto Gadda di Fornovo. La palazzina sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori dell'importo di 5 milioni di euro. Ora un lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cochi, maestro della cucina parmigiana, dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci. Aveva 88 anni. Domani alle 9.30 i funerali nella chiesa di Santa Croce. Chiudiamo con il calcio. Ci sono anche i due crociati, Diallo e Varali, nell'under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori, ancora tiepide invece le voci di mercato per il Parma, che sarebbe sulle tracce di Touré del Pisa. Vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia gialloblu. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hai fatto i biglietti?
3: No.
2: Le valigie?
3: Nemmeno.
2: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
3: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
3: avisemiliaromagna.it.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina e gli ambasciatori italiani accreditati Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
1: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
2: Via libera della Commissione Europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
1: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
2: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato e ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
1: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 19:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Spaccata poco prima delle 13 in piazza Ghiaia. I malviventi hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina del negozio Compro Oro. Un'azione fulminea compiuta in pieno giorno e con piazza Ghiaia frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi prima della fuga. Indagini in corso per risalire agli autori del colpo. Ora i controlli del territorio da parte dei carabinieri. Bilancio di un arresto e 4 denunce durante l'operazione. Sono stati sequestrati un coltello e 2 cacciaviti, a finire in manette un 20enne nordafricano che da tempo non rispettava l'obbligo di firma per reati precedenti. Il giovane bivaccava in stazione. In via Catania un 31enne è stato denunciato perché è alla guida di un'auto rubata, identificate in tutto 66 persone. I carabinieri di Neviano hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza ad effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro sul l'IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Voltiamo pagina. Al via i lavori di restauro del Ponte Caprazù con investimento di 2,2 milioni di euro da parte del Comune e di Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte delle fasi di cantiere sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Nel pomeriggio la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti all'Istituto Gadda di Fornovo. La palazzina sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori dell'importo di 5 milioni di euro. Ora un lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana, dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci. Aveva 88 anni. Domani alle 9:30 i funerali nella chiesa di Santa Croce. Chiudiamo con il calcio. Ci sono anche i due crociati, Diallo e Varali, nell'under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori, ancora tiepide invece le voci di mercato per il Parma, che sarebbe sulle tracce di Touré del Pisa. Vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia gialloblu. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
1: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
2: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
1: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
2: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: chiamata da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, spaccata poco prima delle 13 in piazza Ghiaia. I malviventi hanno usato un'auto come ariete, hanno sfondato la vetrina del negozio Comprooro. Un'azione fulminea compiuta in pieno giorno e con piazza Ghiaia frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi prima della fuga, indagini in corso per risalire agli autori del colpo. Ora i controlli del territorio da parte dei carabinieri, bilancio di un arresto e 4 denunce durante l'operazione. Sono stati sequestrati un coltello e 2 cacciaviti, a finire in manette un 20enne nordafricano che da tempo non rispettava l'obbligo di firma per reati precedenti. Il giovane bivaccava in stazione. In via Catania un 31enne è stato denunciato perché alla guida di un'auto rubata, identificate in tutto 66 persone. I carabinieri di Neviano hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza ad effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro sul IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini, la truffatrice è stata smascherata. Voltiamo pagina. Al via i lavori di restauro del Ponte Caprazù con investimento di 2,2 milioni di euro da parte del Comune di Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte delle fasi di cantiere sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Nel pomeriggio la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti all'Istituto Gadda di Fornovo. La palazzina sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori dell'importo di 5 milioni di euro. Ora un lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cocchi, maestro della cucina parmigiana, dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci. Aveva 88 anni. Domani alle 9.30 i funerali nella chiesa di Santa Croce. Chiudiamo con il calcio. Ci sono anche i due crociati, Diallo e Varali, nell'under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori, ancora tiepide invece le voci di mercato per il Parma, che sarebbe sulle tracce di Touré del Pisa. Vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia gialloblu. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
6: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
7: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
6: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
7: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
6: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto a ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

life. In Italia ci sono 60.021.955 abitanti in 20 regioni. Dentro 8.057 comuni, bagnati, tagliati o solo lambiti da 1.242 fiumi. Persone che occupano 28.863.604 palazzi, che possono incontrarsi in 851 stazioni ferroviarie, 46 aeroporti e 110 autostrade, che tutte contemporaneamente si fermano 12 volte in un anno per 12 feste comandate. Persone che vivono all'ombra di due catene montuose e mai troppo distanti dal mare, da 229 laghi e 24 parchi nazionali. Individui che convivono ogni giorno dentro una delle 109 città di questa nazione. E proprio in una di queste città, tra 2.761.477 abitanti, sparpagliati in 1.151.736 case, nascosti in 146.517 palazzi e 4.463.436 stanze, raggiungibili attraverso 13.440 strade con circa 1.500 buche, 352 linee di autobus, 5.600 taxi e 1.900.000 macchine che corrono all'ombra di 250 chiese e almeno 300 fontane, costeggiando approssimativamente 280 gelaterie. Al civico 40 di una di queste strade, schivando qualche buca, con il motorino, con l'autobus, con il taxi, passando accanto ad una fontana e ad una chiesa, in uno di quei palazzi, dietro un cancello grigio ed un portone, in una di quelle stanze, tra le cose da risolvere e i sogni, in un giorno qualunque, ci sei tu.

0: adatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, spaccata poco prima delle 13 in piazza Ghiaia. I malviventi hanno usato un'auto come ariete e hanno sfondato la vetrina del negozio Compro Oro. Un'azione fulminea

0: compiuta in pieno giorno e con Piazza Ghiaia frequentata da diverse persone. I ladri hanno prelevato diversi preziosi prima della fuga, indagini in corso per risalire agli autori del colpo. Ora i controlli del territorio da parte dei carabinieri, bilancio di un arresto e 4 denunce durante l'operazione. Sono stati sequestrati un coltello e 2 cacciaviti, a finire in manette un 20enne nordafricano che da tempo non rispettava l'obbligo di firma per reati precedenti. Il giovane bivaccava in stazione. In via Catania un 31enne è stato denunciato perché alla guida di un'auto rubata, identificate in tutto 66 persone. I carabinieri di Neviano hanno denunciato una 39enne accusata di truffa. La vittima ha ricevuto un sms che segnalava un pagamento anomalo di 300 euro a suo carico, con l'invito a ricontattare con urgenza l'utenza telefonica per bloccare l'operazione. Una finta addetta della banca ha indotto la ragazza ad effettuare un bonifico istantaneo di 2.500 euro sul IBAN che la sedicente interlocutrice le ha comunicato. Dopo le indagini la truffatrice è stata smascherata. Voltiamo pagina. Al via i lavori di restauro del Ponte Caprazù con investimento di 2,2 milioni di euro da parte del Comune e di Parma Infrastrutture. L'intervento avrà una durata di circa 13 mesi. Per gran parte delle fasi di cantiere sarà garantita la percorribilità per veicoli leggeri, pedoni e ciclisti. Durante il periodo estivo prevista la temporanea chiusura del ponte al traffico veicolare. Nel pomeriggio la posa della prima pietra per la costruzione di 9 aule per 270 studenti all'istituto Gadda di Fornovo. La palazzina sarà anche sede di ITS Maker Academy e di Innovation Farm, lavori dell'importo di 5 milioni di euro. Ora un lutto per il mondo della ristorazione. È morto Corrado Cochi, maestro della cucina parmigiana, dalla vecchia trattoria del 1925 al successo internazionale del locale di via Gramsci. Aveva 88 anni. Domani alle 9.30 i funerali nella chiesa di Santa Croce. Chiudiamo con il calcio. Ci sono anche i 2 crociati, Diallo e Varali, nell'Under 17 azzurra che ha vinto gli europei di categoria. Battuto in finale il Belgio ai rigori, ancora tiepide invece le voci di mercato per il Parma, che sarebbe sulle tracce di Touré del Pisa. Vivo l'interesse per riportare Strefezza in maglia gialloblu. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
1: Radio Parma 102.104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Good vibration.
3: Good vibration.
4: Come on, yeah.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
5: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
6: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
5: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere 2 persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle 2, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
6: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
5: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.